transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. Un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro mare. Un transatlantico di carta ti regalerò col mare o plano a vela. Ed un pilota con gli occhiali lo piloterà da questo a un altro cielo. E un canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. E un canarino, canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare. Una bandiera senza segni ti regalerò quando dovrai partire.

domesticherò con le giornate scure. Quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. E un canarino, un canterino addomesticherò per le giornate scure. E quando il vento e il tempo dicono di no non si può più tornare. Un transatlantico di carta ti regalerò quando dovrai partire. E un capitano con le mani lo navigherà da questo a un altro.

addomesticherò per le giornate scure, di quando il vento e il tempo dicono di no e non si può tornare. Un canarino, canterino, addomesticherò per le giornate scure, di quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare.

spiegherò nelle giornate scure. E quando il mare e il cielo dicono di no e non si può viaggiare, al canarino, canterino, domesticherò le giornate scure. Quando il